0: Kormun orkul alun tinge di tog sarngir.
1: Nyankana ba jesu demu ina derana jirtiga da ja beci ni ebzi tang wo sigo da den beci jigi ni jartiga da den beci jigi ni la za da wari. Shuni tang di tog sarngir len chang la nyambar gapsa shi.